0: guarda un nuovo amore, che non guarda più il progresso, che non sia.
1: La Cotorra 8:19.